0: le sa phalwego ka o reka di value pack di fa o ba di fetse pedi tsa maleri a Huggies Dry Comfort ka 199 rand o sekeja 100 rand 5 kg ya snowflake cake wheat flour ka 49.99 fela o sekeja 33 rand 1 kg ya Rama 37% fat spread ka 29.99 sekeja 20 rand le 700 ml ya all gold tomato sauce ka teko fase ya 29.99 o sekeja 15 rand di ntola ka tshedi go tshela go tloa ka la botlhano la di 5 tsa June go fitla ka Sontaga ga sa di 7 tsa June ga Shoprite fela
1: ke se di be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
2: mo shata wa tsebo le boithuti show
3: kone bele metsotso ke masome pedite e re tswa e re nyale so me ke na go batheletse gore saka saka maemo a boso re a bona gore maemo a boso a ka tsela e le gore be re se re a letela re a bona dipula di ana ka kwa Western Cape ka kwa bo Eastern Cape ka kwa le re na mabane pele re ya go isha marapo go beng pula e bentse no sarasara ino sarasara bele ra iputisa gore na e ka ba se se tlholwa keng re na le yo ile gore o tare saka saka la maemo a boso re bolela ka tate Obed Patlani ke agrometeorologist muruti ratamisha muruti
4: madume a mabotala bahlano o lena tate chimichi le me fretini re madume a mabotala bahlano sia
3: ratamisha muruti ralamogela nke re thome ka go tshetsa dile le khono tate Patlani ga se le tsa di fela ke le tsa di la lefase la go tshetsa tikologo le tsa tshile le bolelang ga botse
4: Timothy cha tshiela la go tshetsa tikologo e tlo go ya jile go hloka ga go lologolo mo leng gore tikologo ke yona e leng gore e tlo e fepa se tshaba o lebella o bo filere ba la pelelo ya gore lehumo le tswa tshimo ke yona e leng gore ke yona mmu o leng gore re dula go ona tikologo e bolela ka re bolela le fela go tsana le Afrika Borwa re humile ka di minerale di tswa gona mobung le tikologong ka mawatleng re na le di dilo di reng gore di khotsa ka mawatleng ke tsona di shapi di dilo tsa ka mawatleng ke leng gore di tsona ke karolo ya tikologo re lebeletse le lebelela mafelong a go tswa le ka botsanini mafelong a go tswa le ka Mpumalanga mo leng gore ba tsweletsa dikota dilo tse e leng gore re di šomiša mo gontši tikologo e tloga e le gore ke selo se e leng gore se fepa setšhaba se re dula ka go yona ntle le tikologo timti a setšhaba sa borona gonne mo e leng gore se ka ba gona
3: re leboga tlhaloseo tate Patlani bele a re shetse go thome malobeng fale dipula šedile ka kwa diana ka kwa bo Western Cape tate Patlani le rena mabane

0: Yay! Le go di bidula gona mo re a boa re tla boa mo go wena re boela gona ka kwa Mamelodi ka kwa Mamsi ka kwa ba re network ya Mamelodi ke ntshika kudu tsana la kwa USA. Re tle re go gore na bo Dr. Maphale ba re tsharetseng re ne le bona go njwa.
1: Re bo tsharita misha Dr. La bui.
2: Wa tlo wa reta network ya ntshi.
0: Ei ke re e ga bo ntshi.
2: Ei pele.
1: Dr. Maphale.
0: Bo Dr. Maphale re tlo kopana le bona.
2: Eh
0: awa Moruti. Fire. Fire Moruti. Dr. Maphale.
3: Awa.
0: Re bolela ka banna le basadi. Are bolela ka banna le basadi ya go ya ka Mamelodi. Tsarelo baba. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo. Tsarelo

kete gore ntjona ka tsheo le sa phalwego ka hore ka di value package fa ba di fetse pedi tsa maleri a Huggies Strike Comfort ka 199 rand o sekete 100 rand 5 kg ya snowflake cake wheat flour ka 49.99 fe.

0: Ecco, c'è che DJ Vianna, e mi chua, va a gnadi, chapella fa bele, Tencent Molly, le mahu, barbozillo, che ing. Chia, buona ma tu anci vanya ka urruta odi ramai. Buona, ya, barbozura, no, ma ya, di lu, katsela, di lu, katsela, ya, di lu. Ok, chia, qua kamuka di lu, ceva di bele la upela, ne?
1: E fella.
0: Ma e un natumilo odi ra, e un tlaba, mi nguaganyana, mi chunga re, mi sano, ba e mine outfit. Na kwe kamuka. Mayaba o pelo
1: rona
0: o sna mayaba sna botata o pelo rona le batho ba nyaka a tematemanya
1: ya
0: o na le batho ba nyaka a butjitse o na le batho ba nyaka ka tsela tsa go fapana fela ge nka re ke ya wa bidisha a dira ka yona nako eo a dira ka yona tsela e nako tshohle go fitlhela ke ya go reka lebenkeleng le lengwe okay le la la butsheo le bontsho
1: sure
0: ya ka re ka maya gore maya gona a mpusheditse morao ka re ah ke tsiba maya le ka yona tselai go tsagathala re kwa tshere ka kwa beile na kwa telele sotofong go ba kwa beile na a tswa ka tsela ye go tlabego kwa buriki wa butshitse ka gona wana ba no mara ya go nya ka ba re tshela sefo tshele e ke gore ba carbonate ke mo atla ah
1: o nya go mushumo
0: a ke ya go maya ya go bisha maiki je
1: Nah, this is cool.
0: Kira,
1: Mpomorosi, refetchon.

0: kolona motseletse tsholo ke mo gore tsene ke gare ga la botlhano ba ra e tlanola beke man freita go ja jela mata gore solo di tara pere news ke tere batla go ta gaulang diketere solo di khila box ra pere mazasa hello di connection ga tsa go benza the dj ke le gore tlhomolo channel yena le kono e bile re gaula beke ka yena ba bona la botlhano leng khatla gore re gaula beke ge batho ba metse go tlo gaula ngwaga rena re setse re gautse ga le la botlhano re bulele re gaula le yena better the dj ko lo gore ke na le ene mo mogaleng ngwana bo mmadumela
1: a shele kae
0: a re gone le kae tle
1: ha wa nna re yone
0: di connection e jele re tsana kae ka tsona mme no re botsa rena re tsana kae re tsana kae ka di connection ba nna ra di tloka
1: ei di connection je re tsana kae jona hongwe le hongwe mme di re di ma di connection
0: ba da re sort di qualification ha rena di connection
1: Yeah,
0: di connection. Ngona ma bona a ke go amogela bile ke tla go tsamisa go di ka matla go boledi tsena lo yena bo se go ba lokono. Bona Benzo the DJ, Benzo. Benzo ke leina la gago.
1: Ke nickname ya ka.
0: Wo! Arna mere go tsebe boka ono gore na Benzo the DJ ye e tlile bya ngona bomma.
1: E go di mo leina la Pesi. Pesi ga re Benzo the DJ.
0: Oh, leina la gago ke Pesi.
1: Ya lina la ga ke na pesi wa fioga.
0: Oh okay ngwana boma. Ha yo gwa guy.
1: Ngwa kabani ya rabivi.
0: Yo dimela nga mo kabani bana. Ngwana mama arre go kitse. Bona rena re ya go tseba. Re go tseba go di ka mata, re tseba talent ya gago. Re ya go rata, re rata ka dingwe tse ka bokana ga tsona. Re tlhalosa tse ka leto la gago la mmino ngwana mama. Re tshe kgopuka leto la gago la mmino.
1: Yowa leto la kala mmino le go kholega mata le go kholega mata leto la kala mmino le go le ngare go bo jaba bang ba ba bang ba le rono makanya ga orne ba de ba kono o ga fita mo le rona ga re di fita ona pagano se jaba doela nya ga o dia le ja mmino ji
0: ba ga tloela
1: ya ba ga doela ga re sh out there ha mo nat
0: a go bo seker
1: a o bo sono ba bo so sa do ja botoro fela ya
0: yeah no re tla se tlo nna o thomile neng o tsene neng o thomile ka mmino mo khuta mangwe le gore ba o dira morago mola pele ga re go setsa go tuma tse le gore o ile re diela tsone
1: a ke thomile ke no dira je ja madamara nyana di ba le 45 je di dira go ma demos ka nyana je ya ya mara ka daga re doe la ga na rai man re ke ke tsene le mo di maji ke ga re ke tsia wa na ya
0: u dire je je ringwe je
1: ke je je ringwe je ja re bona wa sala ma gombo je
0: ke ba mamba le gore simela le bona go tloga mara go malotsa mile go ba futlela le khone ngwana bo ma
1: a ke simela le bo prince game alizo bo DJ Maivo ya bo Crescenzo bo risky ya go ba bantsi ba ba le yenyana bo DJ La Costa ya bo Stromwise ba ba le yile
0: ke tlo ba bantsi ke di ka batlanga na bomba na mile ngkhopo ke re go setse ka itse le go setse o di dirile ngwana mma ke di album ke di EP ke di single o pula tse ka itse le go ra o ka ra khuna di bona better ma record mo
1: a wa no a no bula album e di dirile ya molebeli ga o dreme ya ile itse le track just straight
0: ya
1: ya ya la ga mme ya ke mali tse sinyo album ye
0: e ke o dirile ngwana bomma
1: ya ke ke dirile no ya
0: ar lebelele industry ya mmino ngwana ma e go so re biang wa bana ka re a industry ya mmino ge rena re tshele di tse go se tsa lena re le bona mola re bolela re di a tse ka mngana tsona re fela re nona gana gore o ka re industry ye

0: the baby mama emelela. The baby mama's then bona ba re tlhapa ba rena le re kwala ba slap yela rena di baby mama. Benza the DJ some fakela mdeva ese. Na cancer sunene.
1: Sorry,

sokuba sekana mama dela ta bay jagi di boni ase flop bangana sa libon boni kana na mela kaya peter telephone de bosse ma twig sponi

0: 91.8 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Dumela DJ Olga, o bolela mo Setsomagana mo Sweetela mo Magate mo. Ke lekala tsa Thobela FM 66 years. De makhatsa le makhagonono. Le nna ke a gola Dr. Mthela DJ Olga, ke a gola le nna ke nna wa 1 ja June. Ke fofela party time le nna ke le mo Sweetela mo gre. Thobela FM e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola e gola

0: Kusha kusha kuma uhu sama fali DJ maporisa. Kama sote small barukulula. Okula kabisha le kusha kusha kwa gigs superstar Dr. Duda. Vakili fa wana bara I don't care. Denchi kuya fa na mus. Ibeta fela metoto shile kije le sume peri fela metoto libile kama irla yapo. Yapili moho tumele FM ya lokuja kasho la Afrika borwa. Come shut your yellow market, shut your what's your wall, Louis Tabby.
1: DJ Oka, DJ Oka, DJ Oka! Senya get up at the la!
0: Ke bona fa horna go mabar o ka se di bona rena lo wena o ka se di bona ge ya fofela ka gare ga party ke bona batho ba o ka se di bona ai bona ge ya fofela ka gare ga party go mme ka fofela mo le gona gore biele ke di mna fa gore le jwa le iketlile o ka mo tlhoka gara tsana sa ga go a ke se na uya ka ipa fela ke ra bona o tle ga botse go ya gore o fitlhe ga botse ka gore bona re ya o rata tle re ya o rata o go mme wena o tle ka tlhokomelo le sekela fa tlhana ka mabone mo mebileng ya fa bona fa bana.

0: Mokgadi Mokgatla mo moletsi tsago le bogang tibile le ba bangwe ba bantši Thobela FM
1: Moshate kwa tsebo le boithabisho moshate kwa dia le moya ho mile re ke go re tswara nna lena le gono le mantsi bo le gono ba kre maseng a le gono ke ye la tsa fa hore ya bolela nna lena re ka se tsuka gara ga patch se re no re boledi boledi ho mile re ka maikutlwa na ke mafi gona fa o la tsa fa hore go dia joni ke go dia baswa yo ya lo ke ne go bolela lena ho mile le sa ka se dira ko ka re mela WhatsApp la remela WhatsApp gona fa o ke kweme go jona na ke mafi gona fa o nomora ma ya WhatsApp ke 0713696606 baswa wa mthomo ke re batho ka ofela ntsha maikutlo di tlotlo tshe re kopana le jona bele ka baswa baswa ka ba di tlotlo le re di fa pani e no ba le ya bela na le nna re go gona botse ke di feng re palelwa kae ba palelwa kae baswa ba WhatsApp 0713696606